quanta voglia di te. Ma adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchia ferrata davanti al golfo di Sur.

uscire da una nuvola, mi sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.